0: Banda.
1: Contra.
0: Contra.
1: Contra.
0: Banda.
1: Contra.
0: Banda.
1: Contra.
0: Banda.
2: Banda 1.4.
3: Pequeno. Partida na.